ragioni, buone ragioni buone, che tutte non le vengo a raccontare.

studi, imparo da giovane, utile, utile, utile. Nutri la solitudine, imparo.

picchiere e va, picchiere e ne va, picchiere e ne va, picchiere e ne va, picchiere e ne va, e ne va, e ne va, e ne va, e ne va.

Sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.